Vieni di ora ora che è giunta l'ora. Passa la gente e pizzica la rosa, che bella sta vigliola quando dorme.